0: il treno alta velocità traccia rossa 94-22 di Trenitalia delle ore 15:20 per Venezia Santa Lucia è in partenza dal binario 9. Ferma a Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno. Il treno alta velocità traccia rossa 94-22 di Trenitalia delle ore 15:20 per Venezia Santa Lucia è in partenza dal binario 9. Ferma a Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno.
1: The Trenitalia pressurized a high-speed train 94-22 to the next Santa Lucia with scheduled departure at 15:20 is now departing from platform 9 instead of platform 10. This train will call at Bologna Centrale Ferrara, Padova, Venezia Mestre. Executive and business class are located at the